ist es die, die?

el

Yellow sun in the sky. Time to see that.

0: sono le 10, allora non lo so cosa fare. Vado? Vado? De chi va là? De chi va là? Ma dove devo andare? De chi va là? Ma dove? Dove? Dimmi dove? De chi va là? Che ho là? Non so, mia me, che roba è la carri.
1: Morning Music! Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo DonIT.
0: Io non capisco certe persone che parlano in dialetto, issa mia che chi dis, mamma mia, che va là, ma come? Dove devo andare? Dove devo andare? Non so mia dove devo andare. Ucciso a coltellate dopo aver investito in oliastra la ex, fermato il fratello minorenne della ragazza, addirittura. Cagliari spara al fratello e ferisce gravemente la moglie, poi si costituisce. Mamma mia ragazzi, non si finisce più qua. Oh! Ma allora è per il comandante di un aereo in volo verso Varsavia, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Cosa aveva mangiato? I fagioli di Fausto Ernesto Zanetti, e non ce la faceva più, praticamente. Vabbè. Passeggero risucchiato, addirittura. Ryanair accusato di aver violato le regole sull'indagine, sotto esame l'età dell'aereo. Salvini ritorno al Viminale, cioè il ministro dell'interno. L'idea dell'annuncio a Pontida. Fakir, oh, qua andiamo a Bologna adesso, una roba, una vergogna. Questo sindaco di Lepore dovrebbe dimettersi, ma non subito, adesso, ve che va là, insomma, dai. Accusa Lepore sugli scontri, ma i sindaci sono con lui, tutti i sindaci per forza, sono tutti vetero comunisti. Ma io non capisco voi emiliani da quelle parti lì, insomma, come fate a eleggere ancora ste gente qua talmente cretina che no, non lo so, vabbè. Manfredi, giusto segnale alla città, la piazza non va lasciata ai violenti. Cos'è accaduto prima della tragedia? I soccorritori tentano il massaggio cardiaco quando l'uomo è ancora legato a terra. Poi guardiamo un po', Roggero resta in carcere almeno fino a settembre, negati anche i domiciliari. Guardiamo un po' la diretta, Lavrov a Rubio, inaccettabile fornitura di armi a Kiev. Accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni UE a Mosca. Poi guardiamo un po', l'intelligenza artificiale ha lanciato un attacco hacker di un'iniziativa, di sua iniziativa, il caso che sembra fantascienza ed è stato risolto dalla Cina. Poi guardiamo un po' il dribbling di Malagotra, Guardiola e Pirlo, il CT servirà tempo per il CT dell'Italia. C'è anche Mancini, naturalmente. Attaccata dagli Houthi, due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale. Poi guardiamo un po', Trump minaccia i ponti iraniani e concede il nucleare ai sauditi. MBS realizza il sogno atomico. La rivincita per contare ancora di più. Gli Emirati avranno la bomba atomica.
2: Bella! Andiamo avanti così che andiamo bene!
0: Il lutto, se ne va Woolsey alla CIA con Clinton tra spie e tradimenti. La CIA, guardate che spia tutti, spia anche me. Spia anche me e un'altra nostra. È un'altra nostra ascoltatrice. Spia me e quella ascoltatrice qua. Il prof ai diplomati, non dimenticate Gaza e scatta l'ispezione, caso in Parlamento. Per le piscine, ecco la norma, fuori norma, con i bacchettoni non a norma, scattata la chiusura. L'emendamento nel DL, sport al voto alla Camera, meno male. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, intervista a Donzelli su Del Mastro, solo accanimento Vannacci, non è lui la destra. Poi Mario Calabresi, candidarmi a sindaco di Milano? Un calabrese sindaco di Milano? Boh, non lo so, vabbè. Ci penso, vorrei fare la mia parte. Vabbè. Ilaria Salis, la più delinquente di tutti i parlamentari, in Europa addirittura, in Europa. la sinistra l'ha appunto fatta andare in Europa. Roba da matti, questa è senza testa questa qua. Ilaria Salis condannato per il licenziamento senza giusta causa di due collaboratori, risarcimento da 300.000 euro, surreale, confido nell'appello, dice la Salis. Poi guardiamo un po', giornalista ucciso a Eboli, tutte le piste dal lavoro fantasma al cellulare acceso dopo la morte. Bene, con questo abbiamo veramente terminato, adesso guardiamo un po' algoritmo, no scusate, le misure, l'algoritmo non può licenziare, ecco le nuove regole per rider e lavoratori delle piattaforme, non può licenziare l'algoritmo, ma lui può far di tutto. Può fare anche l'hacker, ha fatto anche l'hacker, addirittura.
3: Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 23 luglio. Oggi avremo un'Italia divisa, con un generale calo del caldo intenso. Al nord avremo prevalenza di sole e tempo stabile, ma nel pomeriggio e in serata sono previsti isolati piovaschi o temporali, sulle Alpi, sulle Prealpi e fino alle pianure friulane. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi. Al centro ci saranno spazi soleggiati alternati a instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali che in serata raggiungeranno anche l'Abruzzo. Le temperature massime resteranno stazionarie, comprese tra i 28 e i 33 gradi. Al sud avremo una giornata inizialmente soleggiata su gran parte delle regioni. Verso sera però è atteso un peggioramento del tempo con l'arrivo di temporali sul Molise e sulla Puglia settentrionale. Le temperature andranno in calo con massime tra i 29 e i 34 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, i mari saranno poco mossi o quasi calmi il medio e basso Tirreno e l'alto e medio Adriatico e generalmente mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è giovedì 23 luglio 2026, è il 204esimo giorno dell'anno, 30ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 161 giorni. Si festeggiano Santa Brigida di Svezia e Santa Pollinare di Ravenna. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:55 minuti e tramonterà intorno alle 20:38. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pesce dimenticato. Dimenticati, poveri o negletti, li hanno definiti in vari modi, ma forse l'espressione che meglio li identifica è proprio pesce dimenticato, che definisce tutte quelle specie di pesci, sia di mare che d'acqua dolce, dimenticate o snobbate dal mercato per mancanza di conoscenza o a causa delle mode, a favore di specie ritenute più nobili e pregiate. I pesci dimenticati rischiano di scomparire dalla nostra gastronomia, con alcune eccezioni legate a tradizioni culinarie fortemente radicate direttamente nelle zone di pesca e città marinare. Molti di questi pesci vengono detti anche poveri, tra cui molti azzurri, dalle note salutari proprietà nutrizionali, poiché un tempo erano i protagonisti della cucina popolare, semplice e povera. In seguito a cambiamenti sociali ed economici hanno subito un declino. Il boom economico degli anni 50-60 del XX secolo ha infuso in gran parte della popolazione italica un forte desiderio di riscatto dalle proprie condizioni di povertà e arretratezza, portando a considerare i cibi poveri come un retaggio culturale di cui vergognarsi, sinonimo di miseria e privazioni, favorendo così l'orientamento verso cibi moderni, opulenti, magari di importazione o inscatolati e marcatori di uno status sociale più elevato. Paradossalmente in questo periodo si assiste a un boom del pesce come pietanza esclusiva, conseguenza diretta della novità del turismo diffuso, spesso tipicamente balneare. Solo alla fine del secolo scorso si afferma un ruolo salutistico del pesce. Anche i pesci poveri non sono scampati a questo cambiamento, tradizionalmente consumati solo dai pescatori e dalle genti di mare e di lago, con alcune eccezioni come anguille, storioni e lucci, considerati prelibati in alcuni periodi storici e poi caduti in disgrazia, rappresentavano un'eredità sgradita e da cui fuggire per rivolgersi verso pesci più pregiati e costosi, il cui appeal raggiunse anche le grandi città grazie al miglioramento delle tecniche di conservazione e trasporto e alla diffusione dell'itticoltura. Le nuove mode comode a certe tendenze di consumo portate per decenni hanno influenzato e letteralmente modificato il nostro patrimonio ittico, con conseguenze disastrose per la biodiversità marina, causando altresì un impoverimento dell'offerta gastronomica. Alcuni stock ittici si sono ridotti notevolmente perché sovrasfruttati. Un esempio su tutti, l'eccessivo sfruttamento del tonno rosso a causa dell'esplosione della moda del sushi e altri crudi. In USA oggi si festeggia, tra l'altro, il National Vanilla Ice Cream Day, la giornata del gelato alla vaniglia. Avvenne questo giorno, il 23 luglio 1829, fu brevettata la prima macchina da scrivere, una scatola di legno con una leva all'estremità che, abbassandosi, imprimeva le lettere minuscole e maiuscole su un rotolo di carta. Era il tipografo, o typographer, titolo originale del brevetto, brevettato dall'inventore americano William Austin Worth, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia. Il 23 luglio 1929 il partito fascista impose che a Bolzano e nella sua provincia venisse fatto uso esclusivo della lingua italiana in tutte le comunicazioni pubbliche. Il 23 luglio 1962 ci fu il primo collegamento in Mondovisione. Buonasera, fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare come testimone e come spettatore alla nascita della televisione mondiale. Per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l'Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale. Con queste parole, la mattina del 23 luglio 1962 in diretta sulla RAI, il telecronista Luca Di Schiena salutava l'avvenuta trasmissione del primo collegamento televisivo via satellite tra USA e Europa. Il 23 luglio 1966, dopo alcuni mesi di chiusura per fallimenti, riaprì a Liverpool il Cavern Club, il locale che aveva visto esibirsi i Beatles prima del successo mondiale. Il 23 luglio 1975, Benigno Zaccagnini venne nominato segretario della Democrazia Cristiana. Il 23 luglio 2015 la NASA annunciò di aver scoperto un pianeta simile alla Terra, più grande del 60%, orbita a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole, con un anno di 385 giorni. Keplero 452b, nella costellazione del Cigno, è il primo pianeta tanto simile al nostro che sia mai stato osservato. Nati in questo giorno, il 23 luglio 1908, era nato a Siracusa lo scrittore Elio Vittorini, ce lo ricordiamo per Uomini no? E il Garofano Rosso. Il 23 luglio 1922 era nato a Pasiano di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, il regista, scrittore, attore e sceneggiatore Damiano Damiani. Il 23 luglio 1935 è nato a Bari il paroliere e produttore discografico Miche del Prete, alla Naga c'è Michele del Prete, fra i più attivi e conosciuti negli anni 60 e 70 del Novecento. Fra le sue canzoni più note ricordiamo Nessuno mi può giudicare per Caterina Caselli, Tripoli 1969 per Patti Bravo, Bang Bang per Dalida e moltissime per Adriano Celentano, tra cui Ragazzo della Via Gluck e La coppia più bella del mondo. Il 23 luglio 1941 è nato a Palermo il politico e giurista Sergio Mattarella, dodicesimo presidente della Repubblica Italiana. Il 23 luglio 1942 è nata a Garniano, in Lombardia, l'attrice Erika Blank. Il 23 luglio 1945 è nato a Luino, provincia di Varese, l'attore, comico e cabarettista Massimo Boldi. Il 23 luglio 1946 è nato a Napoli il cantautore, chitarrista e armonicista Edoardo Bennato. Il 23 luglio 1961 è nato a Londra il compositore, musicista e cantante Martin Gore, membro dei Depeche Mode. Il 23 luglio 1965 è nato il chitarrista, compositore e produttore discografico britannico.

0: La RAI nella capitale inglese. Il 23 luglio 2004 moriva il direttore d'orchestra Piero Piccioni. Il 23 luglio 2011, nella sua casa a Londra, città dove era nata, venne trovata morta la cantante Amy Winehouse, probabilmente a causa di un cocktail di droghe e alcol. Aforisma del giorno. L'umiltà è come una bilancia, più ci si abbassa da una parte, più si innalza dall'altra. Questo è un aforisma di Giovanni Maria Vianney. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Vamos hombre, vamos a escuchar una canción, la nueva canción de Katusha Ruiz de Madrid, la cantante de Madrid. No, non è lei. A Ruiz. È la nostra cantante, è la nostra cantante, eccola qua, è la nostra, appartiene a noi, appartiene a noi, così dice la CIA. Feel it, Katusha Ruiz e Dino Super di Germano.

in the air tonight. There is something about you.

Attenzione, attenzione, attenzione, quando parlate sui social, mi raccomando, gente, vi controlla, siete tutti controllati, l'intelligenza artificiale, mio zio in carrozza, mio nonno in carrozza, tutti che controllano, tutti, anche mio nonno in carrozza controlla, sicuramente controlla anche lui. Allora, adesso abbiamo tutti i nostri cari amici in MP3, eccolo qua, 10 e 19 minuti primi, una buona mattinata a tutti voi e a tutti quelli che ci ascoltano dall'Italia e dall'estero, oh, tanti dall'estero che non capiscono un tubo di italiano, come una mia amica che mi ha mandato stamattina una registrazione del suo grande, stupendo italiano. Ma guardate, era perfetto, eh? Era proprio... si capiva niente, praticamente, va benissimo. Abbiamo Franz con Se finisce il mondo.

Allora? Allora? Che fum? Vi chi va là? Non so per quale motivo, stamattina ho un po' giù la voce. Cosa mi è successo questa notte? Cosa ho fatto questa notte? Non mi ricordo più cosa ho fatto. Ho urlato? Ho strausato la mia voce questa notte? Non lo so cosa ho fatto stanotte. C'ho un po' giù la voce. Adesso vado a farmi un po' di karakiri. Karakiri.

Madonna che usca le gare, che mamma mia. Franz definisce il mondo e poi only you could, ma non c'è la if, allora è sbagliato, if only you could, va bene. John Strada ballando con chi? Ballando in città. Sono i nostri cari amici in MP3, fra poco c'è l'intervista con Alessandro. Dove va Alessandro? A Mosca. Infatti lui si chiama Alessandro Mosca.

0: I Metirasota, se ballate in città, vi cantando, parlando.
1: Di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore siciliano, precisamente di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, Alessandro Mosca, ciao!
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori e grazie per avermi invitato.
2: No, grazie a te di esserci presenti questo singolo che riguarderà parecchie persone, il cui titolo del singolo è L'ultima conversazione. Oh, quanto ne voglio parlare! Ne abbiamo parlato io e te poco a microfoni spenti, che è un racconto senza filtri, intriso di realismo ed emozione pura, che mette a nudo una vicenda vissuta da te in prima persona, che è capace di risuonare profondamente nell'esperienza di chiunque abbia avuto a che fare con persone con un legame un po' disfunzionale, vero?
3: Direi proprio di sì. Infatti molti mi chiedono, ma cos'è che ti ha spinto a scrivere questa canzone? Lì per lì ero abbastanza arrabbiato, cioè...
2: Te lo credo, però...
3: No, poi mi è venuto come se qualcuno mi suggerisse le parole, quindi proprio senza filtri ho messo giù quello che proprio sentivo dentro lo stomaco e l'ho messo su questa canzone, dove descrivo il mio...
2: Sì, infatti dobbiamo fare un piccolo retroscena, dobbiamo proprio dire delle cose precedenti, perché il testo nasce dai tuoi ricordi, quando tu hai avuto a 22 anni una relazione, un rapporto altalenante, instabile, no? E destabilizzato anche dall'atteggiamento di questa ragazza che si riteneva la regina di Hollywood, come dici tu, convinta di poter dominare l'intero mondo, eccetera, eccetera, no? Però che succede? Che improvvisamente ti arriva questa... Lei era convintissima di poter comandare tutti, no? Invece cosa ti dice a un certo punto? Che sta facendo sesso con un'altra persona, vero?
3: Sì, a un certo punto... Cioè, vedendo,
2: con un altro uomo.
3: Chiaramente lei cercava in tutti i modi di provocarmi, quindi ogni volta... E vedeva che io ero tranquillo, non, cioè, quindi dice cercare qualcosa proprio per farmi un po' uscire fuori dalle righe, no? E quindi
2: no, si stava baciando con l'altra persona.
3: Sì, mi ha fatto ascoltare telefonicamente che si baciava con un'altra, sì, con un altro. E quindi da lì quando ho chiuso volevo spaccare tutto, perché immaginate un po' l'umore, quello che c'è dentro, chi ci ha passato sa di quello che stiamo parlando.
2: Sì.
3: E poi mi è venuta questa ispirazione di dire, intanto mi è venuta in mente questa è l'ultima conversazione, cioè fra me e lei. E poi lì è venuto giù fuori le parole e quindi ho detto niente, il titolo gli devo mettere per forza l'ultima conversazione. E da qui ha preso piede proprio questo brano. E mi ricordo che una volta in un concorso canoro a Parma, 1000 per un bambino, che eravamo 30 o forse più artisti che partecipavamo, sono arrivato quinto e la presentatrice poi dietro il quinto mi ha detto, ma tu soffri, perché ce l'hai con le donne? No, gli ho detto, veramente io non è che soffro, io un po' sono contrariato quando le persone cercano di giocare con i sentimenti degli altri.
2: Orribile cosa, vero? Infatti nel brano tu dici, no? Ci hai provato anche stasera a farmi ingelosire, ma mi hai solo sfiorato. È sempre lì che vuoi arrivare, la realtà è forse che ti piace troppo il sesso e non che ami la realtà, e non che ami veramente, fai schifo, perché non sei altro che una macchina per fare l'amore.
3: Per fare l'amore, cioè, non sai neanche cosa sia l'amore, cioè, capito? Per te è normale provocare la gente e fare tutto come se fossi una macchina. Infatti poi alla fine della canzone poi cosa dico? La realtà è che tu... sei nata donna e questo non lo puoi negare, tu servi a tutti per quel che sei e non per quello che potresti dare, cioè, perché magari potresti dare ben altro, vero, ma tu sei nata per fare quello, cioè,
2: e basta,
3: per fare l'astronomo.
2: Ma infatti, sai, le prime parole che ti vengono in mente dopo una telefonata a cui attaccare, perché la prima cosa da fare è quella, attaccare il telefono in faccia immediatamente, ma sono parolacce, non sarebbero parole. Ma dopo, brava, sì, uno dovrebbe rifletterci un pochino di più, però tu invece l'hai fatta abbastanza educata, secondo me, molto educata. Il bello, perché mi piace tantissimo, perché l'arrangiamento riflette proprio l'urgenza di questo sfogo che hai. È bello arrangiare, è bello questo, è molto bello, poi lo ascolteranno i nostri ascoltatori. Parliamo un pochino di te. Dopo il diploma di ragioneria, ti sei preso una laurea in giurisprudenza o ci sei andato verso?
3: Me la sto prendendo, sono all'ultima materia che sto dando, che devo dare di diritto commerciale, poi entro dicembre mi laureerò in giurisprudenza.
2: Comunque a te ti fa onore tantissimo che hai 27 anni di lavoro ininterrotto al centralino di un ospedale, vero?
3: Sì, questo diciamo che mi ha formato tantissimo all'ascolto delle persone e soprattutto al bisogno delle persone. Sai, tante volte mi veniva in mente come poter aiutare le persone che magari si trovano in certe situazioni che non sapevano come uscirne. E mi veniva sempre quella cosa di dire, pure mi piacerebbe fare l'avvocato e cercare di aiutare queste persone, però penso che le cose arrivano al momento giusto, quando tu sei già maturo e pronto per dare magari altro alle persone.
2: Adesso hai dato una canzone bellissima e per me anche un meraviglioso sfogo da cantare proprio ripensando. Canterò la tua canzone dopo aver attaccato pure io di nuovo la cornetta a qualcun altro che si permette di fare una cosa del genere. Comunque, diciamo che il brano, L'ultima conversazione, lo trovano dappertutto?
3: Sì, ormai è su Spotify, su YouTube, in tutti i canali musicali trova questo brano.
2: E mi dicevi però, microfoni spenti, che già è uscito un album, ma state facendo qualcos'altro, vero?
3: Cosa allora, no, l'album non è uscito. Allora, io praticamente questa canzone già è fuori. Dentro, diciamo che in archivio abbiamo altri 14-15 pezzi che ho scritto, già registrati, che chiaramente vorrò portare a conoscenza del pubblico e quindi far ascoltare. Quindi magari prossimamente uscire con un CD o magari altri brani così già da preparare all'ascolto di chi mi vuole ascoltare.
2: Nella speranza che non ci sia un altro inconveniente qui come questo con questa donna, saranno comunque brani bellissimi, perché le sensazioni che trasmetti da questo brano si capisce proprio tutto. Ve lo raccomando, lui è Alessandro Mosca. Adesso ce l'ascoltiamo, L'ultima conversazione, che non sarà ultima per noi due, perché ci risentiremo per tutti gli altri brani o per l'album, quello che farai, ok? Grazie. Ciao, grazie.
3: Grazie a voi.

0: lo so, è andata male, che ci volete fare per lui, e mi sono schierato che non sai fare, non, te l'ha detto in faccia lei, non sai fare come gli altri, hai capito? Devi saper fare, perché va là, non, insomma, dai, io stregheta, tira su con tutte quelle robe che tanto per fare, tanto per dire, insomma.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Allora, ringraziamo la nostra Robby Valeriani per le sue interviste. Adesso ne ha due, anche oggi ne ha due da fare. E poi ce le manda naturalmente via da Roma. E questa sera c'è anche Arnaldo Ninfali, o Ninfali, non so, è lo scrittore, questa sera alle 18.30. Andiamo avanti con la musica o no? Andiamo avanti, dai, con Black Solanas, Western Girls. Mi piace questo remix.

già cancellato. Allora, Black Solanas con Western Girls. Oh my God, here we go adesso. C'è Tommaso che ci porta in paradiso con lui. No, no, vacci tu prima, però, mi raccomando. Dimmi com'è lì. Io prima mi converto all'Islam e poi vado in paradiso. Per favore, scusa, Lì paradiso, lì quello cristiano, che niente, che il signor, che chest, che lote, là che 72 vergini, che capito no? Che ne 72 che ti aspetta, poi c'è il miele lì, fiumi di miele, roba del genere. Ma io prima mi con. Ma prima vado in Islam. Ho una conversione così, mi converto all'Islam. Un minuto prima di morire mi converto all'Islam e dopo vado in paradiso. Figuriamoci! Di quella cristiana con niente, nessuno, che lei. Dio che ti attende, sì, vieni fratello, ma che 72 vergini ci sono lì.

Paradiso, agitare Coca-Cola. No, non so perché gli fa la pubblicità, come Vasco Rossi negli anni 80 ha fatto pubblicità a Coca-Cola, ha beccato un bel po' di soldi, però insomma, vabbè, fare la pubblicità a una bibita che è criminale, e da criminale bere, non lo so, è da criminale perché vi fa malissimo.

0: basta, e tutti gli altri. La testa gira.
1: Col cuore in gola, la festa.
0: A proposito di Vergine, una mi ha telefonato proprio in questo momento una nota nata sotto il segno della Vergine, mi ha detto: però prima di pulirmi, prima di toccarmi, toccarmi la pelle, devi però pulirti le mani, eh? Devi lavarti le mani, stai a te. Quelli della Vergine sono così.

Testa gira, la la la la, ta na na na na. Bella, carina questa, sì. Simpatiche queste canzoni qua di quest'estate 2026. Allora, 10:04 minuti primi, noi continuiamo con la musica naturalmente, poi alle ore 11 circa ci sarà Katusha Ruiz con Quando c'era il Festival Bar. Mi raccomando, ascoltatela. Ascoltate anche lei, mi raccomando. Questa domenica non lo so cosa faccio questa domenica. Olli lo sa.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È proprio vero, dai, è proprio vero. Ma sì, l'ho sempre detto. Guardate che adesso potete firmare voi di Bologna, se c'è qualcuno di Bologna che mi sta ascoltando, potete firmare contro il, appunto, il sindaco Lepore. Potete firmare contro la sua dovete assolutamente, assolutamente buttarlo giù, questo sindaco, che tra l'altro è un attivista da sempre vicino ai centri sociali, ancora supportato da un po' di gente, da un manipolo di pretoriani facenti parte del PD, giovani fancazzisti che mai hanno lavorato in vita loro e campano alla giornata seguendo i dettami del potere precostituito e si fanno mantenere da noi, hai capito?

dimettiti Lepore, dimettiti Matteo Lepore, dimettiti come sindaco di Napoli, non se lo merita Napoli, Bologna, lapsus libre, Bologna, un sindaco maledetto come te, irresponsabile sei, vai a quel paese, ritorna in Russia. Ah, guardate, hanno già firmato tantissimi, centinaia e centinaia di bolognesi hanno firmato contro Lepore. Dimissioni subito! Ha firmato anche la nostra Catrice Ruiz, ha già firmato anche lei. Ha firmato, sì, ma mi ha telefonato adesso, mi ha detto ho già firmato. E allora prendete nota, andate anche voi, cari amici bolognesi, mi raccomando. Firmate contro Lepore, che poi tra l'altro questo nome qua, Lepore, mi viene in mente una malattia, sei morto di Lepore, vabbè dai, ci sentiamo oggi pomeriggio alle 18, bye bye, till then, may God bless you, catch me at 6 p.m.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz. Benvenuti alla 45esima puntata di Quando C'era Festival Bar, l'unico e originale programma che ripercorre i successi dell'estate. Enya è l'artista solista irlandese ad aver riscosso più successo nel mondo, vendendo più di 80 milioni di album. Per celebrare i 10 anni di carriera, viene realizzata la prima raccolta dal titolo Paint the Sky with Stars, con l'inedito Only If, Festival Bar 1997.

Gli anni 90 vengono ricordati anche per il grande successo mondiale delle boy band, come quella della band inglese dei Five. Ci ascoltiamo la loro ballata romantica Until the Time is True, tratta dal loro album di debutto Five, Festival Bar 1999.

Let's Get Loud è un singolo di grande successo mondiale, scritto e pensato per la cantante Gloria Estefan, poi passato a Jennifer Lopez, che ne fa un inno, protagonista tra i maggiori eventi sportivi americani. Festival Bar 2000.

Leanne Rimes, dopo un debutto nella musica country, diviene una delle artiste più giovani di sempre a vincere un Grammy. Con il singolo Can't Fight the Moonlight vince il disco d'oro, primo singolo estratto della colonna sonora del film Le ragazze del Coyote Ugly, anno 2001.

Conosciuta per il singolo Crush del 1998, Jennifer Page prosegue l'attività musicale pubblicando altri due album di inediti e una raccolta, senza però riuscire a bissare il successo della prima canzone. Il brano Stranded del 2002 riscuote un buon riscontro radiofonico in alcuni paesi come Germania, Giappone e Italia.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dal primo album live della band new wave britannica Tears for Fears, dal titolo Secret World, ci ascoltiamo il singolo omonimo presentato al Festival Bar nell'estate 2005.

Beautiful Soul è il primo album di debutto del cantante americano Jesse McCartney. Con una vendita di quasi 2 milioni di copie, ottiene il disco di platino. Quarto e ultimo estratto di questo lavoro discografico, il singolo Because You Live, Festival Bar 2000.

Finisce qui la 45esima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla The Only One, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com e le mie pagine social come Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto Ernesto Zanetti da Radio.0.it. Voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Jan Jury.

mi ha bloccato oppure lei mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Che cazzo, voglio andare in America, America del Sud, dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, feel good. È il suo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good. Na na na na na na na. I knew that I won. Na na na na na. I feel good. Du, du, du, du, du, du, du. Questi erano gli anni 70, 1971. Grande, veramente. Motivo. Man at Work. Rimaniamo negli anni 80, adesso che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work. Who can it be now? Dall'Australia arrivavano questi.

can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte, dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricorda che ho perso la mia religione, l'ho persa.

perso negli anni '80, ho perso anche Josefina, sì, Josefina, una francesina mica male, di Parigi, che mi faceva un filo della Madonna, l'ho persa. E che è arrivato Chris Ria, ha detto: oh, oh, a Fausto, me la becco io, me la becco. E allora becca, Chris Ria, Josefina, dall'Irlanda con grande amore. Chris Ria, tra l'altro, italo-irlandese.

Cosa suoni? Io suono il piano e io la trombo. aveva detto lui. Giuro. Ha detto così. Se tu suoni il piano, io lo trombo. Io la trombo. Delinquente, mi ha fregato Josephine, così carina, simpatica, intelligente. Poi, insomma, praticamente avevo il taglio di capelli gratis. E allora, dopo un caro amico Chris Rea, questo italo irlandese, andiamo con Roxette, che arrivavano direttamente dalla Svezia. Roxette, non so se vi ricordate, grandissimi Roxette, con questo brano, lo sconvolgente The Look, Roxette.

Voglio Sammy an Angel, bellissima questa canzone. Ho detto che avevo preparato una scaletta veramente notevole a livello musicale di Oldies But Goodies per questo nostro appuntamento, come per esempio Spandau Ballet, sempre anni 80, veramente meravigliosa musica degli anni 80 con Spandau Ballet Through the Barricades.

Bellissimo, bellissimo. Spandau Ballad Through the Barricade. Che nostalgia in quel decennio veramente meraviglioso degli anni 80. Dal, no, vabbè.

Wow, quando dite a una ragazza stuck in the middle with you, lei vi guarda e vi dice: ma come? Ma come mi dici queste cose qua? Adesso? Ma potevi pensarci prima, naturalmente. Born to be wild with Stephen Wolf, sempre oldies but goodies. Oggi molta musica anni 80, questo invece siamo ritornati agli anni 70 con Stephen Wolf, Born to be Wild.

0: this is a recording, man.
1: Yeah,
0: I can dig it.
1: Stop right on.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas, oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Oh, no.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro, si intitola Waiting Line. Sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dudu, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Something's Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Beh, fra poco vengo, vengo fra poco. Tu tieni il mixer caldo lì. Tieni il mixer al caldo che adesso vengo, vengo, vengo. E sto mangiando qualcosa. Sto mangiando qualcosa. Sto bevendo anche qualcosa. Bevendo qualcosa. Acqua, solo acqua. Ma tu tieni il mixer bello caldo, che dopo, quando sono lì, è bello caldo, così parte subito, va bene? Perfetto. Arrivo, arrivo, arrivo.

non me la ricordavo questa canzone, ti giuro, non me la ricordavo, anni 90, so che è degli anni 90 di un certo, come si chiama, Alfredo torna indietro? No, Richevalà? No, Alfredo Cohen è ebreo, Cohen è un nome, cognome ebreo, molto ebreo. Cohen, Valerie, non me la ricordo, Battiato? Pio, Battiato Pio e Cohen, boh. Valerie, non me la ricordavo, giuro che non me la ricordavo, anni 90.

0: eccoci qua alle ore 18, grazie naturalmente a Valerie e anche a tutti gli altri.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Canzoni bellissime, conosciutissime, tutti conoscevano questa canzone di appunto di Cohen, Valerie, tutti.

0: Ho sentito un boh, però non lo so. Non lo so chi l'ha detto. Chi ha detto boh? Cosa vuol dire boh? Vuol dire non lo so, boh. Boh. Ah, vabbè. Allora, che va là, andiamo subito con questa canzone dedicata a Francisco Cisco, no, a Francisco Viazzo di Puerto de la Cruz, Isole Canarie, sono stato da quelle parti, non c'era nessuno, nel 78 non c'era, a Puerto de la Cruz non c'era nessuno, c'erano dei caseggiati lì di pescatori, ma adesso è pieno di alberghi e altre cose. Va bene, dovevamo pensarci prima. Allora, Francisco Viazzo di Puerto de la Cruz, feliz cumple para ti con esta canción dedicada a Radio Punto Cero, dedicada también a ti.
1: Suono di tutti i continenti, scegliete voi. Noi suoniamo la miglior musica.

È dedicato anche noi questo brano. Bene, Tenerife, come va lì a Tenerife? Tutto bene? Eh sì, sono stato nel 70, cos'era, 78? 78, sì, a Tenerife. C'era nessuno praticamente, anche Puerto de la Cruz, c'era nessuno praticamente. È bello avere avuto un po' di soldi, si comprava un po' di terreni da quelle parti, sarebbe stato bello. Susi Filipponi di Segrate, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone veramente notevole da parte del nostro MSM Super DJ Planet Funk. Usare. Chi l'ha detto? Usset. Elite? Non c'è Elite? No, è sbagliato allora. Usset it. Chi l'ha detto?

Ripubblicato con l'album lì di Sade Adu del 1984, non lo sapevo, pubblicato nel Regno Unito il 16 luglio 84 dall'Epic Records. Il disco è universalmente considerato una pietra miliare della musica pop soul jazz degli anni 80. Smooth Operator, Sade Adu, bello quell'album lì, ce l'avevo, non so se ce l'ho ancora perché non so dove ho messo tutti i miei dischi, vabbè. Era bellissimo, difatti l'abbiamo consumato in quegli anni, quell'album epico dei, appunto, di Sade Adu.

Lo so, e questo è tutto per discoteche. Quando si è nelle discoteche, che tutta la gente che è bella accaldata, in che senso? Accaldata e scaldata da un po' di alcol. Allora, metti questo brano, magari si scaldano ancora di più. Ma noi siamo qui, vogliamo raffreddarci un po' con questa canzone di Joe Sicada degli anni 90, bellissima, bellissima. Just Another Day, proprio un altro giorno per Silvia, eccola qua, Silvia Zanetti di Varallo. Tanti auguri di buon compleanno anche a te, Joe Sicada. Just Another Day.

just another day without you, un altro giorno senza di te, senza di te, mi prenderò un caffè, dai. Silvio Andreoli, Silvia Andreoli di Toscano Moderno, tanti auguri, buon compleanno anche a te. Come va lì a Toscano Moderno dopo il fortunale che ha sconquassato tutta la mia piazza Moderno, là, chissà, non c'ho neanche voglia di andare giù a vederla, giuro, non ho voglia di andare giù a vederla come è messa la mia bella piazza Moderno, mamma mia ragazzi, tutti i bar.

Come potrei dirti bugie? Mi manca, sì sì, Silvia, mi manca il Toscano moderno, però insomma, si sta bene anche qua, si sta bene molto bene anche qua, bello, un po' più tranquillo, diciamo così, non c'è la 45 bis lì dove ci sono code colossali, macchine di qui, macchine di là. Va bene, abbiamo salutato Silvia Andreoli, appunto. Adesso abbiamo Alice Maggini di Brescia, l'ultima canzone in programmazione, quella dei London Boys. Eccola qua, bellissima questa. Voglio dedicare anche alla nostra Katiuscia Ruiz questa canzone, che si sta preparando per la serata lì a Isola Capo Rizzuto. Ho ricevuto la tua cartolina dopo un mese qualcosa. Dopo un mese ho ricevuto la tua cartolina, bellissima. C'è anche scritto qualcosa dietro, ma non riesco a capire. Non riesco a capire. In inglese io lo sai che non lo mastico l'inglese. Maybe, cosa vuol dire? Forse. Sto scherzando. Ecco, lo metto qua davanti, ce l'avrò sempre davanti questa cartolina. Tra l'altro, bellissimo il castello lì di Isola Capo Rizzuto in Calabria. Tanti saluti e baci, naturalmente un abbraccio potentissimo e buon lavoro per stasera. A proposito, stasera mentre ti guardo mangerò aglio, olio e peperoncino e magari anche gli spaghetti. Un saluto, un abbraccio.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao, ciao a tutti, eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo con noi lo scrittore e professore Arnaldo Ninfali. Ciao Arnaldo.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, tu so che sei nato nella provincia di Ferrara, ma vivi a Verona, è vero?
2: Sì, certo, dal 68 vivo a Verona.
1: Ormai sei quasi di lì, si può dire.
2: Sì, certo, ormai.
1: Senti, presenti questo libro bellissimo, Un texano a Roma, poliziotto per caso.
2: Certo, sì.
1: Ed è bellissima la storia, perché è una vincente indagine tra i segreti della capitale e i complotti finanziari, un libro che è nato quasi un anno fa, no? Dalla sua uscita.
2: Sì, un anno fa, è uscito circa un anno fa, certo.
1: Ed è considerato, praticamente rientra nel panorama dei thriller polizieschi italiani, e tra l'altro c'è anche una dose di romance, ed è stato scelto al Salone del Libro di Torino nel 2025, insomma, un bel riscontro.
2: 2026. In aprile scorso, siamo stati a Torino.
1: Che bello, dai!
2: Era maggio, scusami, non aprile.
1: L'importante è che l'abbiamo detto, perché è importante il luogo, il sito e la considerazione del libro. Che è molto bello, perché al centro del libro non si muove un supereroe invincibile, ma una figura profondamente umana, un antieroe contemporaneo calato in un presente realistico, fatto di ostacoli, contrasti e dinamiche sociali complesse. La cosa che mi è piaciuta molto, infatti a microfoni spenti ti ho detto che sei un nonno desiderabilissimo, primo perché parli di Roma, e io sono di Roma, e secondo perché hai cominciato a scrivere delle storie poliziesche incentrate sul commissario Magret, che io adoro, anche per questo dicevo, per tua nipote, che si chiama Elisa.
2: È stato un'abitudine che è nata fin da quando mia nipote era piccola, chiedeva delle storie e io sono andato sul poliziesco e a lei piacevano molto.
1: Che forte.
2: Così pian piano me le chiedeva sempre e sono andato ad attingere sui miei ricordi di Simenon, insomma di Magret,
1: sì.
2: Piacevano molto.
1: E poi una volta diventata grande la bimba, insieme a te avete cominciato a creare qualcosa da mettere nero su bianco, vero?
2: Certo, certo.
1: E abbiamo,
2: un giorno era già grandina, insomma, ci è venuta l'idea, un po' a lei, un po' a me, eccetera, di creare noi un personaggio e così ci siamo impegnati. Lei ci ha messo molto del suo nel cercare di delinearlo come look, come personaggio, come carattere, eccetera. Io ci ho messo del mio per creare la storia, insomma, per mettere...
1: Infatti si tratta di Charlie Stone. È Charlie Stone il personaggio, l'avete chiamato così, no?
2: Non ho capito.
1: E il personaggio si chiama Charlie Stone.
2: Charlie Stone, certamente. Il personaggio è Charlie Stone. Ecco, viene dall'America, anche qui è stato un po' un compromesso perché a mia nipote piacciono molto le storie ambientate in America, avrebbe voluto che l'ambientassi in America, ma poi io non ero tanto ferrato, diciamo, sarebbe stato più difficile, volevo farlo in Italia e così abbiamo inventato un personaggio americano che vive a Roma e quindi... ho dovuto...
1: Era un ex Marines, vero? Charlie Stone era un Marines prima.
2: Nella storia pregressa che abbiamo pensato di fare, ecco, lui ha fatto il Marines un po' per compiacere il papà militare di carriera, ma nella sua indole... Diciamo c'è una certa avversione nei confronti delle armi, di tutto ciò che è violenza. Invece è molto appassionato, ecco, del sapere astratto, della lettura, della scrittura, è molto appassionato più che altro alla conoscenza umana. Ecco, quindi viene fuori un personaggio che diventa giornalista quasi d'obbligo, insomma, per la sua preparazione.
1: infatti mette il suo talento letterario a servizio della giustizia, come dite voi. La vicenda prende il via a Roma, quando il direttore di banca Stefano Bonelli viene trovato senza vita. Per tutti si tratta di un suicidio, ma non per lui, per Charlie Stone, chiaramente. Perché? Dimmelo un po'.
2: Ma perché riesce prima, per il suo istinto personale, non riesce a mandato sul posto del delitto, diciamo, non riesce a vedere così chiaro come gli altri, nonostante la postura e la situazione eccetera non possa che richiamare a un suicidio. Diciamo che le sue capacità lo fanno andare oltre l'impressione del momento, gli fa pensare invece a certe altre situazioni, a certi altri motivi che potrebbero far risultare un omicidio.
1: Quindi infatti,
2: non segue il gregge e va per la sua strada, ed è qui
1: che trova,
2: emerge il personaggio, diciamo, che si distingue dagli altri. Abbiamo fatto un personaggio che deve distinguersi dagli altri e deve insegnare anche a noi tutti come nella vita si dovrebbe cercare di seguire la propria mente, la propria intelligenza e utilizzarla nel modo corretto.
1: È vero giornalismo anche. Infatti voi dite, il giornalista texano, perché sì. Avverte che dietro quel silenzio si nasconde l'ombra di un ricatto spietato e la disperata onestà di un uomo che voleva solo tirarsi fuori dai giochi. Quindi è chiaro che c'era qualcosa di losco in questa morte del direttore di banca. Poi
2: no, sì, perché capiva che nonostante lui, la vittima, ecco, ricoprisse dei ruoli di responsabilità in un'azienda che era stata fatta, insomma, che era stata costituita, ecco, non poteva essere lui il responsabile, perché dietro c'erano i soci,
1: c'era qualcosa di losco.
2: Essere indagati anche loro, e forse con più ragione.
1: E poi c'è una parte importante che lui incontra, in questo frangente, Samantha, la commissaria di polizia, che un tempo era la sua compagna, no? Vero?
2: Sì, certo.
1: E quindi lì succede un po' di tutto.
2: Diciamo che Samantha l'aveva già incontrata precedentemente.
1: Ah, ok, questo non lo sapevo.
2: È stato fra i due un colpo di fulmine, sì. Già nel suo momento di arrivo, ecco, a Roma, quando per fare certe pratiche di immigrazione si era trovata di fronte una donna poliziotto che lo fece un po' sognare, nonostante fosse indivisa. Ecco, da lì una storia che poi è vissuta per un certo periodo, poi li ha fatti allontanare, e guarda caso il fatto di sangue in cui viene per caso a trovarsi li fanno ritrovare, perché il loro allontanarsi non era stato indolore per nessuno dei due.
1: Quindi c'era qualcosa ancora, infatti con prudenza.
2: Il delitto sa riavvicinare.
1: E poi volevo dire che mi è piaciuto moltissimo il fatto che tu con Charlie Stone fai sì che il giornalista diventi l'emblema di un giornalismo puro e coraggioso, che non punta a compiacere l'editore o i poteri forti, ma accetta il rischio della ricerca della verità. Bellissimo, bravo, bravissimi. Grazie. Anzi, tutti e due a questo punto. Allora, per concludere, parlo un po' di te. Tu sei di Vigarano Mainarda.
2: Vigarano Mainarda,
1: provincia di Ferrara.
2: Il luogo è diciamo la patria di Carlo Rambaldi, colui che a Hollywood costruì King Kong, costruì, come si chiama, l'altro pupazzetto, in questo momento mi sfugge. Insomma,
1: e ti?
2: Il tempo da Vigarano Mainarda, questo paesino dell'Emilia Romagna, diciamo, andò a lavorare con Steven Spielberg,
1: Beh, allora.
2: Per dire, ecco. Quindi mi fa piacere
1: dirlo
2: questo, tanto per
1: dare. Infatti sei traspito a Verona, però sei laureato in pedagogia.
2: Io sono andato in pedagogia.
1: E poi hai dato tanti anni di insegnamento letterario nei licei di Verona.
2: Sì, ho insegnato lettere ai licei per tanti anni, insomma. Quindi.
1: Poi collabori con varie testate online. Hai due figli, giusto? E tre nipoti.
2: Tre nipotine, la più grande delle quali che ha contribuito a me, la complice
1: Elisa.
2: Di Charlie Stoll, diciamo, si è diplomata nei giorni scorsi.
1: Oh, auguri, brava.
2: Quindi,
1: allora, guarda, io sono contentissima.
2: L'università a filosofia, guarda caso.
1: Comunque tu non sei al primo libro, perché hai pubblicato Il diavolo nel 2010, Scandalo sì, 60, sì, Ritorno a Ferrara 2012, aspetta, La vela e altri racconti nel 2014 e La febbre di Spa, questo mi piace, La febbre di Spa, il viaggio sentimentale di un indomito tifoso dalla serie D alla B.
2: Ecco, mi fermo oggi su questo libro. Che diciamo, contiene anche delle interviste a vecchie glorie calcistiche, una delle quali è Osvaldo Bagnoli, di cui oggi si faranno i funerali qui a Verona, e tutta Verona praticamente è mobilitata a andarlo a salutare, perché è quello che nel 1985 portò lo scudetto qui a Verona. C'entra. Perché, come dico, io, avendolo anche come vicino di casa ed essendo stato il suo tifoso fin da bambino, quando militava nella squadra di Ferrara, perché questo è un po' la cosa, ecco, ne faccio omaggio proprio oggi, assieme a mia nipote, di un video che pubblicheremo fra un po' sul mio canale.
1: Arnaldo
2: e il suo salotto letterario,
1: sì.
2: Ecco, in cui darò omaggio a questo grande personaggio del calcio che, insomma, ha onorato Ferrara, ha onorato prima di tutto Verona con un'impresa impensabile, perché ama il calcio
1: e lo sa.
2: Capisce che cosa voglio dire.
1: Arnaldo, dobbiamo dire però adesso, per concludere, un attimo ripetere, scusa se ti interrompo su questo progetto, voglio ricordare a tutti gli ascoltatori, il titolo del libro è Un texano a Roma.
2: Un texano a Roma, poliziotto per caso. Questo è.
1: E lo trovano come Arnaldo, mi ripeti il cognome perché ha una pronuncia difficile, che magari sbaglio.
2: Arnaldo Ninfali.
1: E ti trovano così. Ti ringrazio tantissimo, grazie di essere stato con noi, grazie.
2: Grazie a te.

Feel the Power of All These Bad Goodies con Fausto e Ernesto Zanetti da Radio.0 Dora IT. A voglio un po' di sex and drugs and rock and roll right now with Yandere.

mi ha bloccato oppure lei mi ha bloccato. Ah, Iron Maiden, Flash of Blade. Oh. Che caldo, voglio andare in America, America del Sud dove c'è inverno. Mr. James Brown adesso con Living in America. Mi ricordo proprio, guardate, un periodo veramente meraviglioso di Radio Punto Stereo di Salò. Living in America and Salò as well.

Feel good, feel good. Questo grande brano, non so se vi ricordate degli anni 70, 1971. I feel good. Na na na na na na na. I knew that I won. Na na na na na. I feel good. Du, du, du, du, du, du, du. Questi erano gli anni 70, 1971, grande, veramente. Motivo. Man at Work, rimaniamo negli anni 80 adesso, che dove c'è la musica che a me piace tantissimo. Questo decennio è stato veramente molto, ma molto interessante a livello musicale. Man at Work, Who Can It Be Now? Dall'Australia arrivavano questi.

Who can it be now? Chi può essere adesso? Ma non lo so, sarà la finanza, soprattutto la finanza sarà. Eh sì, domani io dovevo andare a suonare da una certa parte dove mi ha telefonato adesso e mi ha detto no, non venire domani sera perché c'è la finanza. Sarà la finanza, dai! Tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che hanno paura di chi bussa. A sto convento, con ste acqua e con ste vento, mi ricordo che ho perso la mia religione, l'ho persa.

Katiuscia Ruiz presenta Hit Parade Italia Special Summer. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Hit Parade Italia Top 20 Special Summer, con tutte le 20 canzoni più forti di questa estate 2023. Ventesimo posto per la cantante britannica Dua Lipa, sonorità disco music nel singolo Dance the Night, primo estratto dalla colonna sonora del film 2023 Barbie.

Al 19° posto un ritorno in grande stile per il DJ e produttore David Guetta con il nuovo singolo dance Baby Don't Hurt Me, contenente il sample portante della hit degli anni 90 What Is Love di Hathaway.

Numerose le collaborazioni e i duetti di questa Top 20 speciale estate. Al 18° posto troviamo i due rapper Coez e Fra Quintale con il brano Alta Marea, in attesa dell'uscita autunnale dei loro rispettivi

0: anche con l'alta marea.
1: 17° posto per il singolo Un briciolo di allegria, attesissimo e amato duetto dei cantanti italiani Blanco e Mina, pubblicato in aprile come secondo estratto dell'album Innamorato di Blanco e primo estratto dal 75° album in studio di Mina, intitolato Ti amo come un pazzo.

Sedicesimo posto per il cantautore veronese Achille Lauro, che sforna per l'estate un orecchiabile singolo dal ritmo tropicale con sonorità reggae, in featuring con la rapper italiana Rose Vellan. Ci ascoltiamo il brano Fragole, vincitore inoltre del disco di platino.

fragole. Tra i singoli più amati dell'estate troviamo al 15° posto Non litighiamo più di Rocco Hunt, cantante affermato come una delle voci più amate e popolari del rap italiano.

0: missili.
1: La fine del mondo è il nuovo singolo che vede protagonisti Miss Rain e San Giovanni e che si attesta al 14° posto. Dopo il successo ottenuto da entrambi a Sanremo e Amici, si confermano tra gli artisti più amati, soprattutto tra i giovanissimi.

nuova entrata al 13° posto per il singolo del gruppo musicale americano dei Black Eyed Peas, in collaborazione con il rapper portoricano Daddy Yankee in Bailar Contigo. Il singolo utilizza un campionamento del brano Scatman di Scatman John, tormentone estivo del 1994.

Dodicesimo posto per Francesco Renga e Neck, che ricreano un po' di sound anni 80 e la leggerezza dell'estate italiana nel loro brano estivo Il solito Lido. I due cantanti saranno in tour insieme per tutta l'estate fino a settembre, ultime tappe del tour all'Arena di Verona e al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

0: cugina poi?
1: La cantante italiana più famosa al mondo è senza dubbio Laura Pausini, che sarà in tour in Italia, Europa e in tutto il mondo fino alla prossima primavera. E ci regala nel frattempo una storia di amicizie cantata nel singolo Il primo passo sulla luna, all'11° posto della nostra Hit Parade Italia.

Dopo la reunion al Festival di Sanremo 2023, Paola e Chiara tornano con il loro nuovo singolo estivo Mare Caos, che si conferma al 10° posto tra le canzoni preferite della vostra estate.

Saliamo al nono posto della nostra top 20 con Substitution, canzone del DJ e produttore tedesco Purple Disco Machine, realizzata in collaborazione con il DJ marsigliese Kungs, un vero e proprio tormentone dance di questa estate 2023.

anche il cantautore Tiziano Ferro è presente nella nostra Top 20 all'ottavo posto con il singolo estivo Destinazione Mare, in perfetto stile pop del cantautore di Latina. Il brano è stato inoltre inserito nella ristampa dell'ultimo album Il Mondo è Nostro.

0: il mio dolore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer in compagnia di Katiuscia Ruiz. Settimo posto per la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari con il loro successo estivo Rubami la Notte. Un inno generazionale per tutti i giovanissimi che vogliono lasciarsi la scuola alle spalle e guardare avanti.

Dopo il suo debutto sanremese, il giovane cantautore LDA non si ferma e gioca anche lui la carta del tormentone estivo. Lo ascoltiamo nel brano pop leggero e spensierato Granita, al sesto posto della nostra Hit Parade Italia, speciale estate 2023.

Nuova entrata al quinto posto per il nuovo singolo del rapper Hernia in featuring con Fabri Fibra, Parafulmini, che racconta con tagliente ironia la finta e ingannevole perfezione dei social.

anche questa estate i ritmi pop latineggianti si confermano tra i preferiti dal pubblico italiano. Pubblicato in primavera, il singolo Mon Amour della cantautrice ligure Annalisa mantiene salda la quarta posizione della nostra Hit Parade Italia.

0: ho un'idea.
1: Arriviamo sul podio al terzo posto con il duetto Marco Mengoni ed Elodie. Con il singolo Pazza Musica si confermano tra i tormentoni estivi più ascoltati della stagione.

0: Pazza musica.
1: Al secondo posto si attesta uno dei tormentoni più attesi, con protagonisti Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 in Disco Paradise, con un richiamo agli anni 80, ma anche sonorità che ricordano le mitiche balere romagnole. Trino,

Primo posto assoluto e atmosfera anni 80 per il brano Italo Disco dell'amatissimo gruppo italiano dei The Colors. La canzone risulta la più ballata su tutte le spiagge italiane di questa estate 2023.

0: disco.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer. Vi lascio in compagnia del mio singolo estivo Soledad, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come iTunes, Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

Ben ritrovati da Alberto Prisco, inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
1: Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny.

che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Maxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Orsi and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Baker, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan. Radio Punto Stereo.